0: Brisbane, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Se Arthur Conan Doyle, l'autore di questa frase, fosse stato un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, allora questo pensiero sarebbe stato dedicato ad uno dei giocattoli più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clean Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matriosca. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati, le piccole Micro Machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Non esistono formule per il successo, a parte forse un'accettazione incondizionata della vita e di quello che ci porta. Arthur Rubinstein.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Affidati al tuo intuito e ritroverai la tranquillità. Wilson.

0: Legend Story.
1: Mi credereste se vi dicessi che un uomo di mezza età, con un lavoro senza prospettive, incapace di aiutare la propria famiglia e addirittura violento con suo figlio, è riuscito a diventare una delle più grandi icone comiche della televisione internazionale? Sto parlando di Homer, dei Simpson. Una famiglia davvero disfunzionale, che oltre a Homer, che rappresenta il caso peggiore di americano medio, obeso, alcolizzato, violento e con il quoziente intellettivo di un comodino, vede la presenza del figlio Bart, un teppista ingestibile, sua sorella Lisa, talmente concentrata nell'essere la migliore da diventare paranoica e nevrotica, mamma Marge, costretta a reprimersi per riuscire a far funzionare questa famiglia, e la piccola Maggie, che in tutta la serie ha parlato solo una volta, per pochi secondi, in un episodio della 28ª stagione durante una seduta collettiva di psicoterapia, ma nessuno della famiglia se ne è accorto, perché erano tutti intenti a litigare tra loro e ha deciso quindi di non parlare mai più. Nonostante questo ritratto non proprio edificante, i Simpson sono stati capaci di intrattenere e far ridere non solo i bambini, ma anche i grandi. È questa la loro magia. Grazie al genio del loro creatore, Matt Groening, i Simpson possono vantare ben 34 Emmy Awards, l'Oscar della televisione. Forse i Simpson piacciono a tutti perché non hanno mai cercato di creare una loro realtà, ma hanno preso quella del nostro mondo, esasperandola e trasformando eventi da cronaca nera in momenti goffi e divertenti. È questa ricerca della verità che ha permesso ai Simpson di avvicinarsi talmente tanto al reale, da arrivare addirittura a prevedere eventi veramente accaduti. Come ad esempio il finale del Trono di Spade, la scoperta del bosone di Higgs o addirittura l'elezione di Donald Trump ben 19 anni prima che succedesse. I Simpson sono stati parte della storia della televisione, ma allo stesso tempo sono attualità, sono il nostro presente e raccontano in maniera buffa la nostra storia. E per un certo verso sono anche parte del futuro della nostra televisione. Una cosa è certa, come lo è stato ieri, come è oggi, come lo sarà domani. Ci sarà sempre una famiglia riunita a guardare i Simpson dopo pranzo, vedendo allo specchio la sua stessa miseria ed esorcizzandola con una bella risata.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi, e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere, per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria. She's crazy like a fool.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Prima dobbiamo credere di poter vincere, poi dobbiamo volerlo fino in fondo. Dopodiché non ci resta che combattere. Napoleone.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: A che scopo viviamo se non per essere presi in giro dal nostro prossimo e divertirci a nostra volta alle sue spalle? Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Chi può mai pensare che dietro la creazione di un romanzo che ha ridefinito un mito leggendario ci possa essere un'adolescente inquieta e dotata di grande talento nella scrittura come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein? Mary non ha compiuto ancora 19 anni e quella storia la scrive per scommessa come un gioco fra quattro amici annoiati. Quando pubblica sono appena 500 copie, neppure si firma, Mary non lo sa, ma dall'abile stato di grazia che le mosse la mano è nato un libro che è molto più di un libro. Sarà spettacolo, sarà cinema, sarà tragedia e parodia il suo Frankenstein, che cambierà per sempre la visione del mondo. Qualsiasi dibattito bioetico sui limiti e le possibilità della scienza, su robotica, clonazione, sulle radici della vita, sull'uomo come Dio, qualsiasi cosa del genere tra il 1818, quando esce il romanzo, e oggi, potrà essere riferibile a quel libro che resta imprescindibile. È l'animazione di un archetipo, l'istituzione di un personaggio che ha pochissimi pari, da Omero a adesso, e non guardiamo alla Grecia per caso, perché il titolo completo del romanzo è Frankenstein, il moderno Prometeo, con esplicito richiamo al mito dell'eroe che rubò il fuoco agli dei e fu per questo incatenato a una colonna, tormentato dall'aquila celeste per un tempo senza fine. Frankenstein nel libro non è il mostro è il dottore che lo plasma sfidando le leggi della vita, però il pubblico li confonderà, finendo per dare alla creatura il nome del creatore, perché i due si inseguiranno col dubbio su chi sia la preda e chi sia il cacciatore e l'uno si travaserà nell'altro. Arriverà al cinema nel 1931, negli Stati Uniti, con Boris Karloff e la regia di James Whale, fino alla parodia terribilmente divertente di Frankenstein Jr. nel 74, capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Gene Hackman. Frankenstein è diventato un mostro per la ragione più antica del mondo. Nato buono, è stato tradito dal genere umano, dalla società che da sempre rifugge il diverso dalla cattiveria dell'uomo. Sebbene, a ben guardare, non sarebbe mai dovuto essere creato. Dargli la vita ha significato condannarlo alla solitudine eterna. Forse siamo tutti un po' Frankenstein, e tra le tante incarnazioni del mostro forse sarebbe meglio scegliere la creatura di Mel Brooks e ballare Putting on the Ritz con un sorriso beffardo sulla faccia. Sarebbe meglio.
0: Radio Legends.

per sentirsi, non diremo sicuri, ma coraggiosi e tranquilli lungo le vie della vita, giova desiderar poco e sperare anche meno. Graf.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Dalla vita non avrai mai più di quello che ti aspetti. Ogni uomo è oggi il risultato dei suoi pensieri di ieri. Bruce Lee.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiacchieroni. La parola ce l'hanno tutti, il buonsenso solo pochi. Distici di Catone.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
1: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legend Story. Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea, a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924, nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Dalla stessa apertura da cui entra l'amore, si intrufola la paura. Quel che ti voglio dire è che se sarai in grado di amare molto, soffrirai anche molto. Isabel Allende, il quaderno di Maya.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sadblom. Sadblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stitt Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole Coca e Cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candle G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Per quanto tu possa essere bravo in una cosa, ci sono sempre circa 1 milione di persone che sono più brave di te. Homer Simpson.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Legends.
0: Radio Legends.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Oh, well, everybody say.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Nessuno può darti la libertà. Nessuno può darti l'uguaglianza o la giustizia o qualsiasi altra cosa. Se sei un uomo, te le prendi. Malcolm X.

Legend Story. Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente. Con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da

0: poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean du Yacht, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean du Yacht viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: Ci sono quattro bisogni umani fondamentali: cibo, sonno, sesso e vendetta. Bensky.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Iconico, leggendario, eterno.
4: Eterno.
3: Perfetto per noi di Radio Legends.
5: Una donna stupida può tener testa a un uomo intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente per tener testa a un idiota. Rudyard Kipling.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Quando si guardano troppo le stelle, anche le stelle finiscono per essere insignificanti. Jules Renard. What are you looking at?

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earl, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Annie, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama presente. Kung Fu Panda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Quando siamo felici, siamo sempre buoni. Ma quando siamo buoni, non siamo sempre felici. Oscar Wilde.

is on.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento. E sono fortunati in questo senso, coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game, o libro gioco, è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità, o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.
0: Legend Story.
4: Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, The Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Batman, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legati da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: C'è un Mr. Hyde per ogni faccia felice di Jekyll. Stephen King.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Legend Story.
1: Voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Questa frase del Mahatma Gandhi ci introduce alla storia di uno degli oggetti più leggendari che abbiamo vissuto all'inizio degli anni Ottanta. Lo Swatch. L'orologio Swatch fu inventato nel 1983. Fu la risposta di una società svizzera al successo degli orologi giapponesi che avevano conquistato il mercato a basso costo. Il successo fu immediato. Il primo anno vennero venduti 1 milione di pezzi, mentre il secondo anno la Swatch ne piazzò sul mercato quasi 10 milioni. Si creò una vera e propria moda. Il quinto anno gli orologi in circolazione ad appassionare giovani e adulti erano 50 milioni. Così il successo divenne mondiale e la Svizzera si riprese almeno in parte il primato dell'esportazione di orologi. Molte sono le ragioni dell'esplosione della moda degli Swatch. Innanzitutto il fattore tecnico. L'azienda Swatch, sfruttando la tecnica ad iniezione della plastica e dunque la sua malleabilità, inserì tutti i componenti meccanici e tecnologici all'interno del quadrante plastificato dell'orologio. E lo fece utilizzando meno componenti. Passò infatti dai 91 di un classico orologio al quarzo a 51 pezzi. Ciò lo rese un orologio economico, funzionale e a basso costo. Proprio il prezzo è stato uno dei protagonisti del suo successo. Il fatto che lo Swatch non costasse molto ha permesso ai suoi produttori di accedere a tutti i mercati, alti, bassi, medi, per collezionisti e amatori. La filosofia fu quella di creare un oggetto di design dallo stile casual, divertente e, come detto, relativamente economico. Inoltre, ed è una caratteristica fondamentale dell'orologio Swatch, la qualità di serie, collezioni e prezzi messi in vendita ha sviluppato un rapporto nuovo con l'orologio da polso. Il consumatore viene stimolato ad acquistare diversi orologi che possono seguire le mode del momento, gli umori, l'agenda degli appuntamenti, le stagioni, il desiderio di accoppiare un orologio specifico con un abito particolare o semplicemente per sfoggiare la propria collezione. Lo Swatch, orologio di culto e da collezione, divenne così un altro modo per misurare il tempo, grazie ad una forma classica. Cassa rotonda con spigoli arrotondati, cinturino colorato, che però presentava proposte, interpretazioni, forme di marketing nuove, anche aggressive, innovative e diversificate. All'interno del quadrante, infatti, venne inserito un foglio di carta ritagliato composto da colori, significati, idee e proposte artistiche innovative che vennero fin da subito molto apprezzate dal pubblico. Chissà, forse sarebbe piaciuto anche a Gandhi.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Non essere triste. Qualcosa finisce oggi, ma ora è il primo giorno della tua prossima vita. Tokyo, la casa di carta.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Nel mondo dei videogiochi ci sono successi, ci sono trionfi e poi c'è il Game Boy. La console 8-bit portatile di casa Nintendo è il Rocky Marciano dei videogame. Un paragone non casuale, in quanto il mattoncino grigio ha dominato costantemente per tutto il suo ciclo di vita, ritirandosi praticamente imbattuto dalla concorrenza. Il sistema ha letteralmente demolito gli avversari e, sebbene la forma, la funzionalità e la giocabilità fossero un tantino grezze, ha aperto la strada per le generazioni future di sistemi portatili e non solo. La prima console portatile mai lanciata sul mercato è stata la Microvision, una console semplice con cartucce intercambiabili. Molti potrebbero pensare che il buon Gunpei Yokoi, la vera mente dietro al Game Boy, sia stato ispirato proprio da questa console, ma non è affatto così. Ad ispirarlo è stata un'osservazione quotidiana. Yokoi si stava recando in treno a lavorare quando vide un uomo d'affari che cercava di divertirsi con una piccola calcolatrice tascabile. Gli venne in mente che poteva esserci un modo per fare qualcosa di molto più divertente con la stessa tecnologia e qualche piccola aggiunta. Ciò decretò la nascita del Game & Watch. Per rendere indispensabile questa geniale piattaforma era necessario centrare pienamente qualità e quantità dei giochi. I videogiochi disponibili all'uscita in Giappone sono 4: Super Mario Land, Tetris, Alleyway e Yakuman. In Europa invece i titoli disponibili al Day One furono gli stessi, tranne Yakuman, che mai uscì dai confini nipponici. Sorprendentemente, negli Stati Uniti il Game Boy esce con un titolo preinstallato, Tetris. La scelta è presa direttamente dal presidente di Nintendo America, Minoru Arakawa, che vede nel puzzle game per PC il titolo con maggior appeal per il pubblico statunitense. La sua intuizione è corretta. Durante tutta la storia, il Game Boy venderà di più soprattutto in Nord America. Sebbene le prestazioni fossero davvero esigue, i titoli del Game & Watch giravano davvero bene ed erano divertenti da giocare. Inoltre, risultavano essere piccoli e leggeri, ben lontani dai giochi LED ingombranti e irregolari commercializzati da altre compagnie di giocattoli. I 59 titoli del Game Boy riuscirono a vendere nel complesso circa 40 milioni di unità, surclassando qualsiasi altro gioco portatile fino ad allora. Parafrasando di nuovo Rocky, si può dire che il Game Boy ce l'ha fatta ad entrare nella leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai. Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
5: Riponi la tua fiducia soltanto nei fatti e non ti fidare delle parole. Nella vita troverai sempre molte persone che vivono male e parlano bene. Demofilo,

0: Legend Story. Il vinile adesivo è un materiale utilizzato per la realizzazione di prodotti grafici e pubblicitari, grazie alla sua versatilità e al suo adattamento alla stampa. È plastico, flessibile e resistente. Viene venduto a rotoli o a fogli di vari colori con svariate finiture come lucida, opaca e glitter. Questa è la descrizione tecnica, ma per tutti noi il vinile è quell'oggetto dal fascino inimitabile e senza tempo che non stanca mai. Un simbolo di intramontabilità che, collegato alla parola musica, lo fa entrare di diritto nella magia delle cose belle della vita. Prima dell'introduzione del vinile sul mercato nel 1948, i dischi venivano prodotti in gomma lacca a 78 giri. Con il vinile si producono dischi a 33 e 45 giri. La differenza consiste nella velocità di rotazione del disco al minuto, il che permette al suono di essere più piacevole e più caldo, soprattutto se paragonato ai moderni metodi di digitalizzazione della musica. E poi c'è la sua ritualità: si accende il giradischi e ci si collega per l'ascolto. Si toglie il disco delicatamente dalla sua custodia e lo si pulisce con cura da eventuali granelli di polvere. Lo si appoggia sul piatto e si dà l'avvio alla riproduzione, la cui informazione sonora viene letta per mezzo di una puntina di diamante. Da quel momento inizia la magia della pienezza del suono, imperfetto, con piccole sbavature, ma autentico ed emozionante. Il vinile non nasconde su di sé i segni del tempo che passa. Essendo fatto di un materiale sensibile e raffinato, non è indistruttibile, va trattato con delicatezza. Per questo motivo ogni vinile è diverso da tutti gli altri, perché si cresce e si invecchia diversamente e ogni vinile porta con sé la sua storia e quella dei suoi appassionati che continuano ad apprezzarlo. A proposito di appassionati, il vinile più raro, costoso e ricercato dai collezionisti è The Black Album di Prince, il cui valore si aggira intorno ai $28,000 a causa delle pochissime copie originali esistenti al mondo. Mentre il più venduto di tutti i tempi è Thriller di Michael Jackson, con oltre 100 milioni di copie vendute. Prince e Michael Jackson, due icone che, come il vinile, hanno sposato la musica e l'intramontabilità.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Cosa comuna Jeff Beck, Buddy Holly, Eric Clapton e David Gilmour? La risposta è semplice. Tutti questi chitarristi imbracciano la leggendaria Fender Stratocaster. All'inizio degli anni 50 Fender era una piccola ma crescente azienda di chitarre che cercava di lasciare il segno nel dopoguerra. Guidata da Leo Fender, l'azienda aveva già avuto successo con la Telecaster e il Precision Bass. Entrambi, a dire il vero, continuano a essere strumenti leggendari. Già nel 1951 Leo e il suo team iniziarono a sviluppare il successore della Telecaster. L'obiettivo di Fender era semplicemente quello di costruire quella che riteneva la migliore chitarra possibile, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista del produttore. La prima Fender Stratocaster fu presentata al mondo all'inizio del 1954. Fu tra le prime chitarre di serie a offrire quelle che oggi sono considerate caratteristiche standard di una chitarra elettrica. Una di queste è la presenza di tre pickup dalla voce precisa, controllati da un selettore a tre vie. Un'altra innovazione è il rivoluzionario sistema di ponte tremolo, che offre prestazioni eccezionali e una buona stabilità di accordatura. All'inizio la reazione del mercato alla nuova chitarra d'élite di Fender fu piuttosto lenta. Tuttavia, entro la fine del decennio, la Stratocaster fu utilizzata da numerosi chitarristi di spicco. Le Stratocaster degli anni 50 sono oggetti rarissimi e dal valore a dir poco pazzesco. Le cifre più alte vengono raggiunte, ovviamente, durante le aste che hanno come oggetto le Stratocaster di artisti famosi. Blackie, la Stratocaster di Eric Clapton, è stata venduta per $959,500. La famosissima White Strat di Jimi Hendrix, ritrattata a Woodstock, è stata battuta per $2 milioni. Mentre la Reach Out to Asia, chitarra di beneficenza firmata da decine e decine di chitarristi noti, è stata venduta alla stratosferica cifra di $2,700,000. Una cosa che forse non tutti sanno è che i modelli più ambiti di queste chitarre sono quelli colorati con i cosiddetti custom colors di fine anni 50. Erano ispirate ai modelli automobilistici in voga in quegli anni e i colori avevano nomi come Fiesta Red o Lake Placid Blue. Essendo oggi molto rare, il loro valore supera di molto quello delle Stratocaster equivalenti con colori standard degli stessi anni. Ad esempio, il modello Fender Stratocaster Fiesta Red, suonato tra gli altri anche da Hank Marvin, ha lo stesso colore della 956 Ford Thunderbird. Qualcuno dice che il corpo di una chitarra ha la stessa forma del corpo femminile. In questo caso, la Fender può essere considerata la Marilyn Monroe di tutte le chitarre.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: La difficoltà attira l'uomo di carattere, perché affrontandola si realizza. Charles de Gaulle.
2: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Sei su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea nell'idea di lui o di lei e farne un sospiro di felicità. Alda Merini,

0: Legend Story.
1: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Raybon Chow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Tranquility Base here.
8: Un grande passo per siate affamati, siate
9: stay hungry, stay foolish.
8: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
10: I'm Mickey Mouse.
8: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di Giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con la Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: In natura non v'è niente di inutile, nemmeno l'inutilità stessa. Michel de Montaigne.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Alle donne non si dimostra nulla. Esse non credono che col cuore e con la fantasia. Alphonse Carr.

0: Legend Story.
1: Può una lattina di zuppa di minestra diventare un oggetto d'arte? La risposta è sì. Ma per raccontare la leggenda di oggi bisogna partire da una definizione di una parola composta che sicuramente avete sentito. La pop art, abbreviazione di popular art, è un movimento artistico nato tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Questo movimento è un'espressione della società e dell'immaginario collettivo ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo. Gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana e le opere di questo movimento non sono altro che prodotti commerciali. La leggenda di questo movimento è sicuramente Andy Warhol. Se volete sapere tutto su Andy Warhol, basta guardare alla superficie dei miei dipinti e di me stesso. Io sono lì, non c'è nient'altro. Così diceva il padre della pop art tra gli artisti più iconici e influenti del Novecento. Andy Warhol, all'anagrafe Andrew Warhola, nasce a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1928 da genitori cecoslovacchi immigrati. È l'amore per l'arte a salvarlo da un'infanzia di miseria e solitudine. Dopo essersi laureato in arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology nella sua città, si trasferisce a New York. Nella Grande Mela, vera culla dell'American Dream, Warhol respira, incamera ed esprime appieno l'epoca in cui vive. Siamo negli anni 60. Le giovani generazioni tendono a godere visceralmente delle gioie del consumismo, ma nello stesso tempo spingono la contestazione verso l'ordine precostituito. Warhol, formato da studi pubblicitari che gli danno da vivere, collaborando con riviste come Vogue e Glamour, vede le grandi opere d'arte come un'espressione elitaria, non per tutti. Lui preferisce dimostrare che la caratteristica della sua arte sia la serialità, la possibilità di far diventare le sue opere merce di consumo alla portata della massa, comprensibili a tutti. Le sue opere ritraggono lattine di Coca-Cola, di minestra e autoritratti di miti popolari come Marilyn. Un'arte per tutti e nello stesso tempo contro tutti. Andy è carismatico e contraddittorio, omosessuale e cattolico, popolare e sperimentale. Si incarica di essere lo specchio e il megafono della società dei consumi che vive. Nel 1957 fonda un'azienda a suo nome e in seguito una factory, un vero luogo di produzione di arte pop, dove gravitano tantissimi talenti, da Basquiat a Keith Haring, dai Velvet Underground di Lou Reed a Loredana Bertè. Sì, avete capito bene. Arte, musica, cinema. Warhol è tutto e il contrario di tutto. Leggenda. Non c'è altra definizione. Leggenda pop.
0: Radio Legends.

Le piccole cose hanno la loro importanza. È sempre per le piccole cose che ci si perde. Fëdor Dostoevskij.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends. Radio

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood, la sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che come nessun altro fonde verità storica e elementi soprannaturali, l'Ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Pan, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'Ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare i capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, mai ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal o l'Arca dell'Alleanza sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve. E la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare dei tentativi? Vincent van Gogh.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L is for the way you look at me. O

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Morire è facile. È vivere che mi spaventa a morte. Annie Lennox.

0: Legend Story. C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale, videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbancano sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai.

hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.